Ok, collega si rotta, diremmo che musica ne beta rona, nu avrò de da un tabarona di drama, qualcosa ni niente, e affetto con mani che beto di prevenire violenze.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Dili. Se hanno in dalla rua banghirato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Cianolo Racing 5.8 MHz.
1: Hola Dili, se hanno in dalla rua bengira tu telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Dili. Se hanoi dala rua banghira tu telefone ba familia, kolega ka belo sira, stop hanoi bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa ativa pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: Okay, música husi all about life une titulu alcohol emosa. Un musica de nello riona ita behetu kutolu liona minutu lima. Non è una fatta in aunia, l'ora è di ecora è solo che tu potessi rotone per macca ora se ne danza e la tilo ma è la l'ora insieme a l'ora sing lima punto alu megahertz ninia. Rona di ecora è per tu potessi rotu ne beba adeptus portugal si rotu ne beba cacare ora se ne danza e contenti contenti hella. Una fatta in aunia, l'ora è di ecora è solo che tu potessi rotu. E non è tu irmai, na fatin lorito pozzero per una musica, così Bill Maffitt ho nello garcia ho ne titolo Suar.